dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: La magia della musica italiana su Radio Studio Play.
1: Wow! Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: sono le 3.
1: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

sa cucinare. E allora non stai incazzato? Ma mica potremmo stare tutta la serata così. E gli arrivano pochiamo. Mettete vicino a me.

Non riesco più a parlare, dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100 e non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi

buonanotte. Anima mia, adesso spengo la luce. E così sia.

sento come la ragazza qui a fianco sta scrivendo al tipo, lo vedo dal suo sorriso e mi sento come lei che ha bisogno soltanto del suo petto. Sotto la testa uno spazio protetto, oppure voglia di soldi e di sesso, di Yasmin, di una casa grandissima. Certo, anche quello non sarebbe male, ma sai, oggi no, io vorrei avere

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Radio Studio Play con noi, con voi, con lei.

da serenata e mi hai respinto mille volte, ma sei tornata. Tu che dici se non sono con te faccio il pazzo e bevo troppo. Forse il bello è che quando sei con me ci conciamo pure il doppio. Me ne approfitto, quante volte me l'hai perdonata.

tuoi segreti, poi a chi li racconterai? Tu che rimani sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai.

pagava i nostri cuori credici, o il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano, non vedo più i tuoi occhi che risplendono, quando con i miei si incrociano, segnale epilogo, ricordi.

me. Ugh. So angry at you right now.

Così sono partito per un lungo viaggio, lontano dagli errori, dagli sbagli che ho visto. Ho visitato l'uomo che non dovete vivere, e più mi allontanavo più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo, ho volto acceso il fuoco per il freddo di pensare. Sognando da cadere sul ponte di un traghetto, credevo di vedere dentro il mare il tuo riflesso. Le luci dentro al porto sembravano lontane, ed io che mi sentivo felice di approdare. E mi cambiava il volto, la barba mi cresceva. Trascorsi giorni interi senza dire una parola, e quanto avrei voluto.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: luce. Spero di riuscire a dimostrare che così va bene.
1: Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico.
0: Mi sembra ieri.
1: E ora che è successo, fa lo stesso. Se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso.

Ascolta il ritmo degli anni Ottanta su Radio Studio Play.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Su Radio Studio Play, le canzoni che ci hanno fatto sognare.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente.

0: su Radio Studio Play, le canzoni che ci hanno fatto belli.
1: Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Bam bam, bambina.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana. Con la

0: Buona domenica 23 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale di Commemorazione del Commercio degli Schiavi e della sua abolizione e la Giornata dell'Internauta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268, a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natascha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto. Nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhi Pinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.

Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10. Apriamo così.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: splendidi.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli, belli. Con... Sono i più belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023.
3: Abbiamo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Karamè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: sono
1: più
2: le 11
1: belli,
2: e 4 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime 4, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Gioan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso...
1: La numero uno!
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno! Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte!

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Max Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natascha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto. Nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhi Pinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 11:23.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

Milano per la città, figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità.

0: Agonia!
1: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ascoltate!
1: Con Radio Studio Play, la tua estate in musica.

0: con Radio Studio Play, la tua estate in musica.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

Radio Studio Play. La tua estate in musica.

0: La musica della tua estate con Radio Studio Play.
1: Sono i più belli con
2: Sono le 13 e 25 minuti.
1: Sono i più belli con
3: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natascha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto. Nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhi Pinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Sono le 13 e 28.

when something so near and dear to life explodes.

0: Originally, what's up, Anna? Whatever in the MC,
1: J Ax.
0: Quando vedi che sei solo last moon, quando il mondo che sta attorno va in boom, quando carichi rialzi con

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
4: In partenza per New York, il volo per Ultranate.
2: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Showbell, uscita!
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: 3 canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kungs e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

0: Peter.
1: Se siete d'accordo, iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Fair It Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fair It Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Paolo, Isa, arriva la numero 13. Mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare. La traccia più cool del pianeta sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: Never trouble.

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam, beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana, ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive Dance.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati, Jane Boysen e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 dell'Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: Sì.
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jane and Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback.
2: Disco flashback.
1: Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa, con Kungs e Clap Your Hands.

arriva il Balza in the Box. Umbertone, dai, vai ai piatti. Allora, eccolo con Merck & Cremont a divertirsi insieme alla Brancale e The Colors in una version davvero speciale. Remix di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle per Partenope. Disco Balza in the Box.

Vai Paolino, vai al Mix and Play. Due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart. Tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart. Number 4, ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

Number 3, Olimpo. Pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque. Beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

La numero 2 è di Ugel e Solto. Fatemi vedere adesso quanto vi muovete. Anche al volante, il sound è vibrante. Un'audace reinterpretazione per una forza cinetica che trasforma il movimento in pura liberazione. Un pezzo da super campione. Ugel e Solto, Jamaican Bam Bam. Movimento numero 2.

Alti Livelli con Max Martinelli. In questa seconda parte i protagonisti sono stati Alok, Dino Brown, Another, 54 Ultra, Angelina Mango, Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Sono le 15 e un minuto.
1: Sono le 15 e un minuto.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Reinhardt.

Bob Guritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donkey the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Guritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Stroh, Jimmy, Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Don't the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Sei Baby Sei e con Tornetta Davis, Bob Guritone e Freyans qui a Me and Blues.

0: sandwich, baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll, nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues, per voi qui a Mian Blues, The Love Dogs.
2: I can remember

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha subito la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore. L'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues.

Mentre Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione, direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il CD della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Wayne Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Wayne Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una Yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and the Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman, direi, di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Me and Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi ed altissimi livelli, come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco all-star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues, classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, per voi a Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: con Radio Studio Play, la tua estate in musica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Com'è?
1: Arrivo.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Questa è Radio Studio Play.

0: Questa è Radio Studio Play.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: con Radio Studio Play, la tua estate in musica.
1: Solo i più belli con...
2: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268, a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York, una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natascha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto, nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone, nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza, nel 1912 l'attore e ballerino Gin Kelly e nel 1939 il giornalista Paolo Occhi Pinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Bam bam, bambina.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19:03.

questa notte passerà senza farti del male. Questa notte passerà.

Dite al mondo che lui è tornato e che anche questa volta

0: tutta la musica di Next Level, di Fabio Amoroso e Mira. Se volete potete averla nel vostro locale per un party veramente esclusivo. Vi do il contatto WhatsApp per prenotare il vostro party: 339 85 94 059.
1: Devi creare uno show
0: per far ballare

0: sapete, lo sapete, potete averla anche nel vostro locale. Vi do il contatto telefonico 339 85 94 059, e in poco tempo organizzeremo il vostro private party.
1: Il mio potere è più forte.
0: E tutte le tracce inedite di Fabio Amoroso invece, lo sapete, le trovate su tutti i portali di streaming e su tutte le piattaforme online, dove trovate anche il download, volendo. Cercate Fabio Amoroso e tutti i suoi AKA, come Japan Girl o Ghost DJ.
2: C'è nessun altro! C'è nessun altro!
0: Arriva David Zowie, House Every Weekend, Sub

Bulgarian.

Pupa Nasty, James Hype, Dennis Belfon. Questa era Work, rielaborata, rivista 2026. Arriva il nuovo di Side Piece, che già sta scalando la top 100 di Beatport. Can I Write?

0: Niente male.
1: Niente male, Big.
2: Ricevuto.
3: Potenziamento!
4: Mi prendi per il culo, non hai poteri!
5: Ad un livello superiore.

0: nessuna parte il secca pelata. Stai qui fino al lavoro fatto.
1: Aggiungetemi su Instagram, cercatemi come Fabio Amoroso DJ. Lì, anche sul mio profilo di Instagram, così come su YouTube Fabio Amoroso e Mila, trovate tutte le anteprime dei miei

e lo trovate già sull'Overtrax in distribuzione in tutti gli shop online e su tutte le piattaforme di streaming per ascoltarlo. Molto allineato con il sound tech house che gira in questo momento, come quello di James Hart, Tita Lau, Sweet.

0: suona nell'aria.
1: Fabio Amoroso DJ.
2: Hai capito bene? Ad un livello superiore.
3: Se questo è il caso, allora dico abracadabra.
4: Next level.
3: Ecco a voi la magia.

0: Figa insieme a Chris Lake, si chiama Party Time, un pezzo che ci piace in un modo molto particolare perché ha qualche flashback old school e molto sound tech house coinvolgente.
1: Tu sei un pazzo furioso
2: e lo scopri solo adesso.
0: Vi rinnovo l'appuntamento sulla vostra radio preferita Next Level. A presto. Next level, next level, next level, next level.
3: Sono le 22 e 6 minuti.
4: Solo i più belli con questo. Solo i più belli con questo.
5: Io voglio solo lei. Radio Studio Play.
3: Sono le 22 e 6 minuti.
4: Solo i più belli con questo. Solo i più belli con questo.
5: Io voglio solo
3: sono
5: lei.
3: Le 22
5: Radio
3: e 6
5: Studio
3: minuti.
5: Play.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.

da 11 anni il tuo punto di riferimento per musica energetica, intrattenimento allo stato puro, conduzione in doppio con i grandi protagonisti della radiofonia italiana e un vagone di divertimento. Questo è Tempo Zero. Ciao, sono Simone Papini. Ti aspetto tutti i martedì alle 17, qui su Radio Studio Play. Non prendere impegni, ci divertiamo insieme.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero. Mi ricordo di te, eri bella, eri bella.

ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E parlavi di un mondo che adesso però qui non c'è. E mi sento da solo anche se sei di fianco.

oggi da minorenne. Volevo una vita da criminale, da grande un big flow, rete da due palle. Ti senti il migliore ma non vivi in pace. Bevi il tuo tipo è brutto, con il brand di scuore, Icon, make money, grip.

come out, and I'm going dead.

Hören Sie jetzt Radiostudio Play.

Se questa stanza potesse parlare, direbbe molte più cose di me. Troppi pensieri per un bilocale, ma ci sto bene nel disordine. Se questo specchio potesse ascoltare, saprebbe molte più cose di te.

fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo credo che ci casco.

0: sono dati.
1: Da 11 anni il tuo punto di riferimento per musica energetica, intrattenimento allo stato puro, conduzione in doppio con i grandi protagonisti della radiofonia italiana e un vagone di divertimento. Questo è Tempo Zero. Ciao, sono Simone Papini. Ti aspetto tutti i martedì alle 17, qui su Radio Studio Play. Non prendere impegni, ci divertiamo insieme.
2: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: Ehi, Bicchi, dove sei?
1: Frate, io sono qua, sono pronto.
0: Annalisa?
2: Io sono pronta, sto arrivando.
0: Viglia Pagliari, non fare tardi, come sempre.
1: Va bene, tranquillo, lo chiamo subito.
3: Dai una mano, per favore. No.